Mi ascolta, sono un rotto e cunio in Spagna, se il museo di Bilbao che si tiene a nome tre salmone, alle mani di Plasch. E se dice, Guggenheim, a chi empieza a chi su giorno di storia? Un dia tutto è possibile, l'altro dia tutto è impossibile. Los días no son iguales.